la sembianza, dunque vuoi che rotando irrata il ciglio rende maggior la tema del tuo grave periglio inerme, e tu non sei, e non so io che posso